0: Asempe from UCL Fun Day. Malaysia.
1: Africa Queen Tea. Ibiti Tita.
2: Dipa Pepperco. Dimu Keke. Long Pongkwa.
0: Ensema Woodwa Esinina. Emwa Kesia. Ewasa Uti Biara. Asempe Yeti.